1003. 1003, sempre questi contadini, cavalieri e cittadini, per tutti si barone, si marchisani, principessi,